Cammino piano senza guardare più di quel tanto che mi circonda, e la memoria fotografare di questo mare onda per onda, che di polvere ne ho salivata, alzarsi al cielo, cadere in basso, come gli uccelli fanno in picchiata fra una nuvola e un sasso. Vedo giardini e perfino case, e nelle grazie di una fontana la gentilezza di giovani spose, un treno amico che si allontana. Io che di scarpe ne ho consumate, senza per questo mai lamentare le sorti avverse lacrimate di una commedia.

piano ed è già fin troppo che non mi sfugga un particolare. Di ciò che alberga un tiro di schioppo che arde nel focolare, che ho fallito ed ho preso parte al gran mercato delle illusioni. Ma io il silenzio e stare in disparte nella penombra delle canzoni.

nemico della bellezza, che mi osservo per esercitare il ricordo delle scommesse fatte soltanto per ingannare quelle scomode o quelle omesse. Vedo che